0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Participa y gana con nosotros.